0: Papa Kofi Chimesi, Awoshi, Asunjen Kamusabe, Papa Kofi Chimesi. O se da timi efi bai,
1: eni ma ni besi nako.
0: Ewa di na no friends ya me yene jima no.

William. Kau aku maksud. Ah, amen tu pensi così. Oh, becca sa mamma.